se mancare di commissione si bifa, se mancare di commissione si andrà se santo si, ne voglio fare se non ha se non disse mi segui, ma se non disse non si lo faccia, per me chi se non disse mi segui, per me chi se non disse non si lo faccia, tra l'altro si, di andare di commissione si bifa.

che sono, stanno, non so quali altri si stanno sulla normalità. Questo inizio a essere servizio completo, qui si sono stati una politica perché questo è il servizio completo, non trova di Scotland, insomma, che è zero, come capire se sono stati un articolo, che qui che tu mi danno,

dai che la sua sta sentendo dalla propria strada di strappata a una casa in latte e che non ha aiutato a entrare nei suoi dai sono

Slovaquia e Suiza. La categoria locale consta di 10 corpi con pratica rossa, 4 corpi con pratica

0: di qualcosa. Quindi fin tu quando vai in Venezia che ancora sta facendo una gran pianta.
1: Sì, ma tu pure giusto, non solo in Venezia, tu pure in Venezia.
0: Dice che

0: Diciamo ecco come la cattiva patria sarà distarsolo.
1: Sukrat sukrat

0: oggi vorrei parlare di scusi praticare ogni fresco che sarà una linea terapia di spista di una terapia rock di sentire più preso in più ne parlo poi di ciò con un giovane io ho terapia ma è di una legge di un
1: po' di sempre che la parla di questa terapia ho bisogno di faccia sotto di una vittima questa carica che mi sento credo ma non perché per me sto nella faccia io non
0: se su una giura la pasta di sembra che io sono la tua come bisogna sapere io non ho perché non so che cosa mi discorsiamo da proprio di pezzo che era o di la serie di pasta solo per questo sempre in parte per la vita che io sono la casa
1: ho bisogno di te per apparizzare a me non fai per me non ti chiedo a volte un mio libro che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è che è